Rwanda punji chama imbedwe. Professore da musica shtaki. Professore da musica shtaki.

0: Ciao quindi 29 minutes past 5 mezzo capanci o si trova a tizzanti in cani di zonge zirabo giocherà per non parlare in Mozambique.
1: Take Maurice for a ransom.
0: Arago na vanja ndango fikiri o sesa iwa kaisa wakuru lukide. Anzatu zina zima ilo zambadala zaina gema ilo zilo kosoa.

Avverrà in Taiwan di 7 ministri, 6 possibili partizzanti, giornale di Mignan, tempi ben peri. Oggi l'impano di buona, guardiamo di pace. Mtima uzindikira kuti pandekha kube chimene ndingachite. Mtima uzindikira kuti ine ndimabadwa kukula mwalira kuyikidwa m'manda njira nchisambaliro chayena ndikangokhala uzindikira zinthu ngati zimenezozo ndi kuti ndine dolo uchoti m'mene kwachichamo kunja kwaja basi tudalirana wina ndi mzake wina umvera wina uluchama wina werenga nkhani wina driver wina ukwezedwa uyendetsedwa ndinayo

0: Na mwe ya madu wa pfesire watu tinkuzani kuti tikusheza kubasalato la zimaiye diye timpirisa na nchezirano watu wa mwe tikushita pano tashiza pizinji talaza shirezi tukulaza kubereka tukulaza kutomboledwa nibasa la zimai basa la mwe ndakweruza ufunzi sana kubasa na nzero la zimai kutinga chitetani mai Ermelinda mwenja kukala mai wa wana atatu ni zimai waluso kumaronda Biz. Mai Ermelinda, mwebo mbaista. Ntundu woni na woni wa maronda.
1: Inepano, nimba kwanza kwanza chapwando. Mm-hmm. Nimba shita mba kwanza kwanza chakupiga kulisa chakudya. Mm-hmm. Pa mapwando. Mm-hmm. Ambati ornamenta sauna chizungu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kakuru muna pwando, wachita kratuwa sauna, marozi, penombonano. Mm-hmm. Então nivano basalangu njimoya kwenda kakonza konza kai kamakadera maprato tano
0: ai mawe nimo mbadege sari
1: inde maflori maluwa maluwa kuti kumpali paka wanta kafika mba ngonambo ya
0: yeah.
1: Pano pano badega panjega
0: pachintu
1: pachintu pachintu baruso então basalangu njimoyereto
0: mude ambatani mzere mula kanairani mzere mwee uyamba kushita maronde mwee
1: Inepano desi ndabadira mpo shibwana changu ndidakula ndishona mai wangu ashimbachita nekosi. Ndao imwe ya kupiga piga ita ishakutezi inde tani manu ndadzamba kukula ndikamba shitamba kalembo kari mwana kamba enda kaprekeza mai wangu kari gale mayangu kakulisa tukuja umerote mayo tani manu ndikamba endambu ndikamba nyamuna mabasia tukuja kari gale kasta kupira kumui kapika kumui tukuja jire kutinyamuna kuna nabuja kumereka tukenda kakulisa tani manu ndikamba wona ndikamba wona proceso entene ile kulisa tani ulambira kubiri ndakula muda mwe ndaona ifivano kubwata ndakuzidwa na negosi tense kuti tifunze tifike ndipo tafika lero ndakula ndakuswa na mwe kana mwe kushita negosi yo ndani vandira dzakula imayango saicha akambati timiza kale kale ile kuti munthu aliyense tengudziwa kuchita kwalikere kwese kalikense munthu aliyense tengudziwa kuchita kalikense para kuti usaye kubonera iwa kanza tengupfunza itengupfunzira kuchita negosi para kuti uwepo ukadzapfunza ukadzasaya basa pero menos unzashita negosi unzasenza kale na njala ya manera manera unzaona basa kuti ukembo pao pa wana aje kumuyo unzaona Então, ndipenda dzakula ndadzamba kuona kuti ha muno mbangonongono nkani mwe kuzemba kuchita mapwando kale ngonongono ine mandi khamba fundikale ndine munthu wakupfantsa kuno kwene ndi munthu kuti mbafuna kuno kwene bzachani ndakuchita pwando ndana kuona kuti ndikhamba shira ndikhambona anthu alamba chate paya tsiku zinango khamba shira zvinhu zvakuti mandi khakomeda inazvo tani manda dzala ndati nada ndi mani ngashira mbo chimwetsi Komo ndina kalembo nimbafuna kale zvokuchita pwando zvokonza konza kumui kupukuta kukuta tembo iri kambarongedza tevai mashitandu kambeke kamarenda tani tam nemana kuona dzvinzvire ndamba kuti ndani mani ngachitembo negosi ningaimwai ndipo ndayamba sha ndamba pangono pangono nawe ndamba pangono mwo ndamba kukura makadera pangono mameza pangono maprato pangono basi timana ndishamba kunyangana ma client tsapa
0: Kuna wale azimai ya mwe ya bachitali negosyo mwe ya mwe ya uzambo shenu?
1: Azimai, shitali negosyo. Yambani pangono pangono. Nopodo kupfa manyazi. Muntu alienze batikula bantivano ambapasua rusu na murungu. Mba tuwa kuchita kalikense. Tengkuona. Rimanda kalabano. Nchani nimani mbashita kutinikachita chimbachoka bwino. Kutinikachita nimani mbagomedo na kuchita tunchile. Pogi non basha so kuchita negosi mkuda chintu kutuwebo mba chifuna lini. Tengu kuchita negosi chintu kutuwebo mba funo mba umelo na kuchita chintu chile. Inda tengu kuona pili mero. Imanu nchani nikashita chimba choka bwino. Penu ya inkani ya kupika. Aya ipenu mba tsuwa bja kufala bja kufala bja kufala bwino mba tsuwa kufala bwino. Wepo lukamba negosi ya bja kufala penu mkaunjige. Podi kupika maheu. Kwenda kagulisa podi penu na kuonjela dori kumui ivezi kuonjela dori ile imbondo kukhala lepo podi kumba ikamadzi kumba tjesa madzi kumba takago patukono kumba mapsha kwene kwene podi kwaika madzi ngozvela dori kumenda kagulisa ayai pano unadimba pamwipo podi kumbachita muriyo kuika mwe matomati tani kumbenda merekado ushimba kagulisa ayai pano foyenda kusa merekado podi kuika pakintale pako pale basi kondotandika chokola miti minai kuika pampale kutandika ngupodi yamba kulisa nekose pampale poyo inangu podi kwenda merekado kwenda kahoda panepo makhala kutali na merekado for example one number crowd America Dunja, Aluladz Unjar, Yamadika, Penuable, Gabadi, Pompo, Gabado, Pody Wenda, Wabody Wenda, America Huru, Wenda Gawada, Shubera Shaka Gusama Basona Valley, and Bonera Sempre and Okura, and that was mine, but Jenny Nicosio, Parumba Kalembo Naganga Chebe and Borosa, Nkaz, Rambakana, and Awobidi and Babusi Dwalin. The sana and cars with the gents who are generally home grab a trow, will be my romance, my food and man, will be age. Nad, wash down bonnet ghost, Jinango Jinango, Umbakuram wake. Ufuna will come for Mesha, Nika, Funa with Trogal, Mesha, Trogal. I owe me down when Funa Cambush and San Magabella, Windia, Umbatrogarim. While Woman Damra to Jacob Falambo and Tantan from Rosa, Unaga Manila Manila, Umbagura. Mesh Mumuni Funa Rutanese Bayako. Pinangu wakumedwambu na gama inofu, mutelombo inofu, ayayi wakumedwambu na televisa umbo inofu, iguru.
0: Narepogari nyumba.
1: Unkwanisambu kwa kraudwebu mbachita nekosyo. Unkwanisa yifu zempa semana kukwaya wakumidi kurasa kumbozi, mbozi, mbozi. Pamwezi, miri, midatu, wakwanisa semeni. Unkwanisambu nyumba yako hile. Enta umbati shtene nekosyo ya mai. Kaligense, wadu kala kungono. Nekosyo iliense mbamba pangono. Padzikula pansibane wabe muntu ndi adayamba ni kosi pakuru. Kuyambo rayamba lero, jalero mkuru, ni empresari mkuru. Ni maronda amba pangono, pangono. Mwafuna kubunza zinji, wadayamba kukulisa sigaro, wadayamba kukulisa refreshko, wanangu wadayamba kukulisa cerveja, wanangu wadayamba kukulisa mati, wanangu wadayamba matomati, pangono, pangono, ashikwira. Ine vano, wadayamba kukulisa maporo. Ya mili mili yale kare kare umetikale sana mato umetikale kare kare la mili mili sana we umetikale dambe kuzama mapole ya umetikale mbazali mpromete mayo mula
0: ya uli nchuku sino umetikale yunga ya una mpromete yunga una mwai
1: ushabalibe sabano ni singo umetikashi nda imitani manda mpete po dambe umetikale nchambe singo umetikashi nchambe shia kushita maenkomenda shia mapole ya mili tali doji nchitambe kumbuka shia kupira nkani mwee kumbachita cha pwando pwandoi nda mpangono pangono non può di gufa magnas.
0: Non mi fa vestire un altro funzionario, non mi ha detto ma mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi